0: sono fama tu badante sono excitata vox plecolum clamat viris regionum advenire virum volum
1: ego capo theron tronum cum fratas in latronum reus inum strationum sensus egens et sermonum

mondo si crea in un mondo di interesse, in una eternità di interesse.

0: sono
1: Fava tuba d'ante sono excitata vox plecolum clamat viris regionum advenire virum bonum
2: ego capo theron tronum cum fratas in latronum reus inum strationum sensus egens et sermonum